chom nang akhing nam nali na studio mai chi kan ma wa fa poi nei cha hang mane kham tai kham ti ho tu khai mai su yo ho.